volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio, vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. E poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.
2: Vivi l'estate di Penny.
3: Vivi l'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono, noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia, con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella, che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: che trovi solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduelle che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e come vi dicevo

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny. I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa, confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la puccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della puccia infornando palline di pasta di pane. La puccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, eh? Dalle specialità a cuor di terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%, indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Birra e ancora birra, soprattutto in estate si sceglie spesso una birra per dissetarsi o per accompagnare del cibo. A voi clienti abbiamo chiesto in quali occasioni vi capita di sorseggiarla spesso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale a tutta birra sino al 26 agosto. Acquistate 10 euro di birra nel nostro assortimento, ad esempio la birra Ceres Strong Ale. Per voi un buono sconto di 5 euro da spendere su una spesa minima di 25 euro effettuata con Penny Card.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Da Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona estate, ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciugatutto Penny, 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciugatutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da Penny, con lo speciale Cura Casa, asciugatutto Penny, 4 rotoli, in questo caso in sconto 1,39 euro, e poi occupiamoci anche del nostro bucato con il detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate nella versione classico salva colore, e poi l'offerta, attenzione, è proprio questa, cioè confezione da 2 flaconi per un totale di 23 lavaggi ciascuno, vuol dire un totale di 46 lavaggi con detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate in versione classico e salva colore, doppio flacone in offerta in quantità limitata con lo speciale Cura Casa, 9,90 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Nei film la musica racconta quello che le immagini non dicono. Oggi su Penny FM, Alan Silvestri. Classe 1950. Alan Silvestri nasce il 26 marzo a New York da genitori di origine italiana e irlandese. Dopo il college scrive le prime colonne sonore per la televisione e per alcuni film indipendenti. Col passare del tempo compone musiche per produzioni più importanti e in molti film di Robert Zemeckis. Una collaborazione, quella tra il compositore e il regista statunitense, che ha fruttato grandi capolavori, come la trilogia Ritorno al futuro, Castaway e Chi ha incastrato Roger Rabbit. Ma facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo nel comune di Monferrato, dove è nata la nonna del grande compositore che, ai microfoni Rai, racconta in italiano l'origine della sua famiglia.
2: 1852 a Luigia, è nata in Castellalfero.
1: Il comune di Monferrato in passato ha nominato Alan Silvestri cittadino onorario, avviando un progetto per farlo conoscere meglio al grande pubblico, in modo da valorizzare le musiche che hanno così reso grandi tanti film come il celebre successo Forrest Gump. Oltre all'attività di compositore, Alan Silvestri è anche produttore di vino rosso californiano, di cui è grande stimatore. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Penny FM la prossima settimana. Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni. Arrostiti lentamente sulla brace diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo €1,79. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo €1,49.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Non si dice mai di no a un cocktail analcolico, perché di seta nutrendoci. A Lorenzo, barman milanese, abbiamo chiesto alcuni consigli su come preparare un cocktail bello da vedere e piacevolissimo da sorseggiare.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: E chiaramente ogni cocktail ha la sua guarnizione, però ci si può sbizzarrire dall'anguria, le fette di ananas, di arancia, la carambola, che è questo fiore a forma di stella molto particolare che rende anche veramente molto bello il drink.
1: Nel reparto bevande di Penny, per voi anche da Amonatura 100% succo d'arancia in una confezione da un litro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso sapore di cascina con Penny Card è scontato del 21%, viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Penny Card i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: qualità e risparmio.
1: Un piatto di pasta, volendolo, potete preparare la mattina e portarlo con voi in spiaggia o consumarlo nella pausa nel corso di una passeggiata in montagna. Tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato che trovate qui da Penny. Questo tipo di salmone viene affumicato a freddo con fumo naturale, in modo da preservare la morbidezza e allo stesso tempo offrire un sapore molto delicato. Il suo gusto vi conquisterà. E allora tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato Gran Mare, uno dei marchi di Penny, in una confezione da 100 grammi, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 25% a 2,99 euro la confezione.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso venere. Ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais bonduel, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais bonduel viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: la frutta e verdura di Penny.
1: Pronti a vivere la nostra estate da Penny? Nel reparto ortofrutta trovate la mini anguria per rinfrescarci. Come viviamo però la nostra estate in città? L'abbiamo chiesto direttamente a voi che siete clienti Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La vivo con i figli, cercando zone di refrigerio e magari che possano divertire più loro più che noi, e momenti di aggregazione familiare.
4: Per sentire l'estate in città, sì, prevalentemente vado nei parchi e vado a giocare a tennis con la famiglia.
5: Giro un po' la città come se fossi un turista, anche perché è più vuota ed è più bella.
1: E allora, mentre giochiamo a tennis e visitiamo la nostra città come fossimo dei turisti, entriamo da Penny e acquistiamo anche l'anguria, che è composta per circa il 90% da acqua, quindi ci rinfresca per bene soprattutto durante l'estate. E poi un'idea estiva interessante potrebbe essere anguria a cubetti, feta, menta, qualche goccia di lime, dolce, salata, super fresca, una bella idea per vivere alla grande la nostra estate. E allora da Penny, grazie in questo caso al nostro bellissimo reparto ortofrutta, trovate la nostra mini anguria.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Dura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Nusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: La spesa vale.
1: Adesso vi parlo dello speciale Spendi e riprendi dedicato alla scuola. Lo so cosa state pensando, c'è chi sbuffa, chi sente già il peso della sveglia che suona presto, chi vorrebbe fermare il tempo. Ma proviamo per un attimo a togliere il velo della fatica e a guardare cosa c'è sotto. Il ritorno fra i banchi ha una bellezza tutta sua. È il profumo delle pagine bianche e dei quaderni nuovi, quelli dove tutto deve essere ancora scritto. E quel brivido nello stomaco prima di varcare il portone, la curiosità di vedere chi è cambiato, chi è cresciuto, chi ha storie incredibili da raccontare. La scuola non è solo compiti o interrogazioni, è il luogo dove si costruiscono i ricordi che ci porteremo dentro per sempre. E l'abbraccio con l'amico del cuore che non vedevamo da giugno. Sono le risate sussurrate nell'ultimo banco, i segreti condivisi durante l'intervallo. Guardate avanti con il sorriso, un nuovo capitolo sta per iniziare ed è pieno di possibilità, di errori da cui imparare e di successi da festeggiare. Penny vi augura un buon inizio con Spendi e riprendi. Acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con Penny Card.
0: Da Penny la spesa vale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto. Agosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti, scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Beh, certo, siamo agli sgoccioli, caro mio, ma solo perché tra poco vado in vacanza.
0: Ecco, bravo, poi mandami una bella cartolina, mi raccomando, e rimanici in vacanza.
1: Certamente, tu Rosica, Rosica, intanto bentornati al Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, vediamo le notizie più curiose della settimana.
0: Quante puntate mancano alla fine?
1: Non lo so, possiamo iniziare? Grazie. Da Il Post, una donna che vive in Belgio è diventata sindaca di una città giapponese. La signora, di origini nipponiche, grazie ad una campagna elettorale online, è stata eletta sindaca di Suginami. Da Lego.it a Los Angeles, in California, un famoso youtuber, data la somiglianza, si è finto un giocatore di basket dei Golden State Warriors entrando in campo per il riscaldamento. Bandito a vita dall'NBA.
0: Non potrebbero fare la stessa cosa col conduttore di sto programma?
1: Sì, sentiamo, cosa dovrebbero fare?
0: Bandirlo?
1: Ma al premio comico dell'anno, mai pensato? Andiamo avanti, dai. A Petaluma, in California, ha premiato il cane più brutto del mondo. Si chiama Mr. Happy Face ed è un incrocio tra un crestato cinese e un chihuahua. Come premio una pergamena, un assegno da $1,200 e un viaggio a New York per partecipare ad uno show televisivo. Da Today.it, in Inghilterra, una donna, per arrotondare, ha lanciato il servizio "Assumi il mio abile marito". Succede nel paesino di Bleachley, dove Laura Young, casalinga 41enne, mette in affitto il marito James per fare lavori manuali.
0: Allora, siamo io, Peppe, Pino, Renato, Gianandrea. Chi altro c'è stasera per il calcetto?
1: Ma ti pare il caso di... calcetto, hai detto? No, perché io gioco in attacco, se serve.
0: Ma perfetto, ragazzi, ho trovato il portiere per stasera.
1: Ho detto attacco. Vabbè. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Oltretutto non sono manco bravo in porta, dai ragazzi.
0: Forza ragazzi, forza! Oh, stasera chi perde paga il campo, chiaro? Penny Fan, tutto!

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. E poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro. E sempre con la Penny Card, per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale Valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta, e poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Nord Italia, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità Cuor di Terra, viene solo 3,99 euro.
0: I nostri marchi. Cuor di Terra. Le specialità.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduel, che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduel, in una confezione da due pezzi, scontato del 28% a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi, riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: l'estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea: aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao leggilizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.
0: Vivi l'estate di Penny.
2: Vivi l'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio, vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1 euro e 29 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%. Indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais, pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: verdura dipendi.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona estate. Ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciuga tutto Penny, 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciuga tutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da Penny con lo speciale Cura Casa, asciuga tutto Penny, 4 rotoli, in questo caso in sconto 1,39 euro. Poi occupiamoci anche del nostro bucato con il detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate nella versione classico salva colore, e poi l'offerta, attenzione, proprio questa, cioè confezione da 2 flaconi per un totale di 23 lavaggi ciascuno, vuol dire un totale di 46 lavaggi con detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate in versione classico e salva colore, doppio flacone in offerta in quantità limitata con lo speciale Cura Casa, 9,90 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni, arrostiti lentamente sulla brace, diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo 1,79 euro. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la puccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della puccia infornando palline di pasta di pane. La puccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, eh? Dalle specialità a cuor di terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Muovi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso sapore di cascina con Pennycard è scontato del 21% e viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Pennycard i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate con la Pennycard.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
2: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League, nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
3: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di darglielo.
1: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.
0: Vivi l'estate di Penny.
2: Vivi l'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso Venere. Ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso Venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais Bonduelle, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais Bonduelle viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Birra e ancora birra, soprattutto in estate si sceglie spesso una birra per dissetarsi o per accompagnare del cibo. A voi clienti abbiamo chiesto in quali occasioni vi capita di sorseggiarla spesso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o...

0: Anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è... sì, sì, è ottima.
1: Mi piace, sì, mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
2: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
3: Da Penny vi aspetta uno speciale a tutta birra sino al 26 agosto. Acquistate 10 euro di birra nel nostro assortimento, ad esempio la birra Ceres Strong Ale. Per voi un buono sconto di 5 euro da spendere su una spesa minima di 25 euro effettuata con Penny Card.
4: Penny ti porta l'estate.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Non si dice mai di no a un cocktail analcolico, perché di seta nutrendoci. A Lorenzo, barman milanese, abbiamo chiesto alcuni consigli su come preparare un cocktail bello da vedere e piacevolissimo da sorseggiare.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Chiaramente ogni cocktail ha la sua guarnizione, però ci si può sbizzarrire dall'anguria, le fette di ananas, di arancia, la carambola, che è questo fiore a forma di stella molto particolare che rende anche veramente molto bello il drink.
1: Nel reparto bevande di Penny, per voi anche da Amonatura 100% succo d'arancia in una confezione da un litro.
0: Private Label, i marchi propri.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: qualità e risparmio.
1: Un piatto di pasta, volendolo, potete preparare la mattina e portarlo con voi in spiaggia o consumarlo nella pausa nel corso di una passeggiata in montagna. Tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato che trovate qui da Penny. Questo tipo di salmone viene affumicato a freddo con fumo naturale, in modo da preservare la morbidezza e allo stesso tempo offrire un sapore molto delicato. Il suo gusto vi conquisterà. E allora, tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato Gran Mare, uno dei marchi di Penny, in una confezione da 100 grammi, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 25% a 2,99 euro la confezione.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Pronti a vivere la nostra estate da Penny? Nel reparto ortofrutta trovate la mini anguria per rinfrescarci. Come viviamo però la nostra estate in città? L'abbiamo chiesto direttamente a voi che siete clienti Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La vivo con i figli cercando zone di refrigerio e magari che possano divertire più loro più che noi e momenti di aggregazione familiare.
4: Per sentire l'estate in città, sì, prevalentemente vado nei parchi e vado a giocare a tennis con la famiglia.
5: Giro un po' la città come se fossi un turista, anche perché è più vuota ed è più bella.
1: E allora, mentre giochiamo a tennis e visitiamo la nostra città come fossimo dei turisti, entriamo da

0: Appena acquistiamo anche l'anguria, che è composta per circa il 90% da acqua, quindi ci rinfresca per bene soprattutto durante l'estate. E poi un'idea estiva interessante potrebbe essere anguria a cubetti, feta, menta, qualche goccia di lime, dolce, salata, super fresca, una bella idea per vivere alla grande la nostra estate. E allora da Penny, grazie in questo caso al nostro bellissimo reparto ortofrutta, trovate la nostra mini anguria.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute!

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
2: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
1: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti, scontati 1,79 euro, e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. E poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapor di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo storia e curiosità dei primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM uno dei più importanti innovatori italiani, Lucio Battisti.
2: Non sarà un'avventura.
1: Lucio Battisti nasce a Poggio Bustone, provincia di Rieti, il 5 marzo 1943. Ascolta rock and roll, rhythm and blues e inizia scrivendo per altri artisti. Parte come musicista, ma a metà anni 60 nasce il sodalizio con Mogol. In questa intervista del 76 a Radio Monte Carlo, a Battisti viene chiesto se nei testi subisse passivamente le scelte del famoso paroliere.
3: Passivamente no. Prima di scrivere si parla, si sta insieme così e sì, magari si scopre che ci sono degli argomenti di cui ci interessa parlare o delle scoperte, perché l'uomo scopre sempre, secondo me, delle cose nuove, e da questa identità di vedute che poi nasce però poeticamente ed è opera esclusivamente di Giulio, il testo insomma.
2: Il buio ci trovò vicini.
1: Nel marzo 69 esce Lucio Battisti, il suo primo album. Sul lato A troviamo Un'avventura, 29 settembre, La mia canzone per Maria, Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto, Uno in più e Non è Francesca. Un'avventura, Battisti la portò un mese prima a Sanremo in coppia con una leggenda del soul americano, Wilson Pickett.
2: E così tu sarai.
1: Sul lato B altre sei tracce, Balla Linda, Per una lira, Prigioniero del mondo, Io vivrò senza te, Nel cuore e nell'anima e Il vento. In questo primo album Lucio Battisti si riappropria di brani che aveva scritto per altri come l'Equipe 84, questa volta con la sua voce. Sta avvenendo il passaggio da musicista a cantante. Si tratta del terzo album più venduto del 69. Ma com'era la copertina? La prima stampa originale era fatta di cartoncino e apribile, con diverse foto dell'artista, il color crema a dominare e la scritta Lucio Battisti in rosso. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o fecola di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Penny, la spesa vale.
1: Adesso vi parlo dello speciale Spendi e riprendi dedicato alla scuola. Lo so cosa state pensando, c'è chi sbuffa, chi sente già il peso della sveglia che suona presto, chi vorrebbe fermare il tempo. Ma proviamo per un attimo a togliere il velo della fatica e a guardare cosa c'è sotto. Il ritorno fra i banchi ha una bellezza tutta sua. È il profumo delle pagine bianche e dei quaderni nuovi, quelli dove tutto deve essere ancora scritto. E quel brivido nello stomaco prima di varcare il portone, la curiosità di vedere chi è cambiato, chi è cresciuto, chi ha storie incredibili da raccontare. La scuola non è solo compiti o interrogazioni, è il luogo dove si costruiscono i ricordi che ci porteremo dentro per sempre. E l'abbraccio con l'amico del cuore che non vedevamo da giugno. Sono le risate sussurrate nell'ultimo banco, i segreti condivisi durante l'intervallo. Guardate avanti con il sorriso, un nuovo capitolo sta per iniziare ed è pieno di possibilità, di errori da cui imparare e di successi da festeggiare. Penny vi augura un buon inizio con Spendi e Riprendi. Acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con PennyCard e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con PennyCard.
0: Da Penny la spesa. Vai.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduel, che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduel, in una confezione da due pezzi, scontato del 28%, a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi, riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che mette anche del primo sale Valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce. È una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1 euro e 29 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fior di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità cuor di terra, viene solo 3,99 euro.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%. Indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea. Aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao leggilizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.

0: che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona estate. Ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciugatutto Penny. 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciugatutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da Penny, con lo speciale Cura Casa, asciugatutto Penny, 4 rotoli, in questo caso in sconto 1,39 euro. Poi occupiamoci anche del nostro bucato con il detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate nella versione classico o salvacolore, e poi l'offerta, attenzione, è proprio questa, cioè confezione da 2 flaconi per un totale di 23 lavaggi ciascuno, vuol dire un totale di 46 lavaggi con detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate in versione classico e salvacolore, doppio flacone in offerta in quantità limitata con lo speciale Cura Casa, 9,90 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni, arrostiti lentamente sulla brace, diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo 1,79 euro. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo 1,49 euro.
0: Gli speciali di

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono, noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia, con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella, che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Provi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso, sapore di cascina con PennyCard è scontato del 21%, viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla PennyCard i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate con

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

At least we lit the fire burn. We took our time here.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: piante che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo a rinfrescarci sulle sponde del Lago Maggiore, a Verbania, chiamata anche il Giardino sul Lago per i suoi parchi botanici.
0: Il nostro weekend.
1: A Verbania si arriva con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano Malpensa. Sul lungo lago si trova il bistro Locanda 81, unisce la semplicità della materia prima a una vista panoramica spettacolare. Per soggiornare, l'Hotel Pallanza gode di una magnifica vista sulle isole Borromee.
0: Cosa vedere?
1: I giardini botanici di Villa Taranto, con migliaia di specie di piante esotiche rare da tutto il mondo, con spettacolari fioriture stagionali. Villa San Remigio, circondata da un parco monumentale che rappresenta una perfetta sintesi fra giardino all'italiana, all'inglese e barocco, offrendo scorci panoramici sul lago. Il Museo del Paesaggio custodisce un'importante collezione di opere d'arte che raccontano l'evoluzione del paesaggio lacustre.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La pasta valzer, la ricetta ce la svela la gastronoma di Penny, Barbara Negri.
2: Buongiorno a tutti, ecco una ricetta tipica delle nostre valli, la pasta valzer. Nelle nostre montagne si usa tantissimo, si fa cuocere della pasta corta con delle piccole cipolle dorate e patatine novelle. A parte faremo un pesto con cipolla, olio extravergine d'oliva e lardo tagliato a dadini. Finita la cottura scoleremo la pasta, la metteremo a rosolare nel pesto precedentemente preparato e alla fine mantechiamo il tutto con un'ottima toma di crodo che ovviamente troverete in tutti i nostri Penny.
1: E la toma di crodo vi aspetta al Penny di Verbania in via Maurizio Müller 53. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso venere, ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais bonduel, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais bonduel viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è. Con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la fuccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della fuccia infornando palline di pasta di pane. La fuccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, eh? Dalle specialità Cuor di Terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Midnight.
1: Avete ascoltato Benny Insieme Mix. Benny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivendo in guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

neanche Boldi De Sica. Di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio, ora giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti. Come certi concerti, fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi, qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.